a erade uri mani da so wa brabo imo eni da so ni baby biaro erade mani da so ne u sami hwe pue ni atoya obuafo ni baby bia erade uri me buafo una mani da so ewo abrabo imu ewo asetran imu ewo akwantuo imu Jesus, that's a money you, man.